0: felicità.
1: Tenersi per mano, andare lontano, la felicità.
0: Il tuo sguardo innocente, in mezzo
2: la gente, la felicità.
3: Che sarà, che sarà,
0: che sarà,
3: che sarà della mia vita, chi lo sa.
4: Un bicchiere di vino
0: con la felicità. Tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Senti nell'aria,
5: c'è già la nostra canzone d'amore che va.
6: Come un pensiero che sa.